quadro uggiuccia e domani luce. Dai lampadu rosule, nanta umo gampa. Dolce d'impesta, miwa tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo e lu guantu, rosule asbuccia.